pilihan anda. Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni. Limbang FM, pasti di hati.

Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?